0: druhý. Co mám dělat? Haló, haló, tady hoří. A zebra se chtěla všichni projít. Co mám dělat?
1: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.
2: Concorrenza sleale epidemica. Ci sono più avvocati che presunti innocenti. Un collega disperato si è impiccato per la cravatta e molti altri si danno alla politica solo per farsi mantenere. Se non vuoi chiudere, devi aggiornarti o cambiare look. Lui è un blues lawyer. L'incognita polverosa di un vecchio codice sgualcito. Il comma abrogato di un'idea di giustizia sociale. Fa Zorro con la toga per rimorchiare giovani segretarie. Lui è un blues lawyer. Il lamento di un'armonica nel collo del cigno sgozzato. Ha una spazzola per rinoceronti sullo stomaco. E ha la coscienza pulita di più, nuova di zecca mai usata.

dove c'è il denaro vende sempre di più. Lui è un blues lawyer, l'angelo perduto dei Vangeli deontologici, la cura all'erofagia cerebrale di giudici rincoglioniti. Ma se entra la corte zitti in piedi, togliete le dita dal naso. E ora non rognate, qui non si fa più credito a nessuno.

Big Boss per compensare vizi e porcate capitali. Da quando lui è assente per ferie, boia e guerra fondai sguazzano. Ma voi non disperate, gli ultimi saranno i primi e ci sarà ristoro per tutti nel condominio dei cieli. La giustizia è un'astrazione, la bilancia va su e giù, però guarda che combinazione, dove c'è il denaro vende sempre di più. Lui è un blues lawyer, la nota stonata di un pentagramma processuale, il custode decadente delle nostre peggiori verità. Lui è l'epilogo di ogni falsa morale. Lui è uno straordinario, dannato, fottutissimo blues lawyer.